0: sakufundo.
1: Abambe nanini kendo mama. Jawero menanini kendo toto.
0: Musalimia.
1: Milano menanini.
0: Linda lesu.

sono chi na coco girca su cura fai non mangia non lo va bene pigli vuol lo si ve quello mune va bene pigli vuol che vo gaga oce quello mune va bene pigli vuol a piste quello mune va bene pigli vuol lo si ve.

kero rumo karu kururiti Mena wera Mena yoro mera kero rumo karu kururiti

Nyagi poli kapura sembo ramba. Unyatino lala mama. Nyagi popoli punya sembo. Dojango mukwayo era nyati joramba. Nyago kina koko nyasembo. Komu kwayo era nyasembo ramba. Nyago sito kale nyasembo piny maber. Nyago mukwayo era nyasembo ramba. Kata kakoso niti wena wea mama. Jato mukwayo ngono nyati joramba.

Roma. Da un contieno ma con meno. Un contieno che vuol partire, un po' un giorno, un mamimbo.

Rin Sharon Yasuba unasalimia Jerim Ouko Simba Telkom Mano Wodi Kochia.